0: Dikile di anna di kakapa, dikile di anna mekhale, bae tapele, le fatshe lolo otlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0, the heartbeat of the vibe.
1: Hona Africa bora hoi wo president ama 2k silent le ka kwa ra tsabela zanya khaso le kwa FM 91.0 megahertz midumo ya le kwa